Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Radio Diffusione Argentina all'Exterior, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina, il nostro bellissimo paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento, vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Questo programma, come sempre, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie al relay locato a Miami, negli Stati Uniti di North America, WRMI. Dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar, sul tasto che dice RAE potete cliccare e sicuramente troverete la nostra trasmissione dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente la possibilità di scaricarvi le app, sia per iOS sia per Android, di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Oggi una settimana, inizia giugno, quindi l'umidità, ma non il freddo, ancora qui a Buenos Aires. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una settimana stabile nell'area metropolitana, con mattinate fresche, pomeriggi miti e nessuna probabilità di pioggia. Lunedì ha iniziato con foschie, cielo nuvoloso, ma le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Secondo le previsioni, la temperatura arriverà ai 17 gradi nel pomeriggio, rendendo la giornata più piacevole per il periodo dell'anno, sebbene l'aria resterà fresca in queste ore del mattino. Secondo quanto anticipato dal Servizio Meteorologico Nazionale, il resto della settimana manterrà caratteristiche simili. Le mattinate continueranno a essere fresche, con temperature basse ma non estreme, mentre i pomeriggi presenteranno valori miti e gradevoli. Inoltre, non sono previste piogge nei prossimi giorni nell'area metropolitana, delineando una settimana contraddistinta da stabilità atmosferica con alternanza di nuvolosità e momenti di sole. In questo modo l'inizio giugno sarà accompagnato da condizioni ideali per le attività all'aperto, senza particolari variazioni meteorologiche e con uno scenario dominato dal tempo asciutto nella città di Buenos Aires e nella cintura urbana della provincia di Buenos Aires. Molto bene. Ecco, primo brano musicale con questo artista che insieme al suo amico e collega del gruppo Serú Girán è in gita nella città di Buenos Aires, ma lo ascolteremo con un brano dal suo primo disco solo, dopo Serú Girán, negli anni 80, anno 1982-83. Questo è Pedro Aznar con la canzone intitolata Conduciendo una locomotora.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
0: RAE, Argentina al mundo
2: L'Ente Nazionale delle Comunicazioni, ENACOM, ha autorizzato in via eccezionale Starlink Argentina SRL a operare sui segmenti di frequenza richiesti che non sono ancora attribuiti al servizio fisso via satellite nella Repubblica Argentina, secondo quanto stabilito da una risoluzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo il testo, l'autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di condizioni tecniche, pena la sua decadenza. Tra queste, l'azienda dovrà adeguare le proprie operazioni alle future raccomandazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e alle eventuali normative che verranno sviluppate in seguito. Inoltre, le stazioni autorizzate non dovranno causare interferenze dannose ad altri sistemi che operano in conformità con la normativa internazionale vigente, né potranno richiedere protezione contro interferenze provocate da tali servizi. La risoluzione stabilisce inoltre che le emissioni dovranno rispettare i limiti relativi alle radiazioni non ionizzanti, RNI, e che la società dovrà adottare misure per proteggere il servizio di radioastronomia nelle bande interessate dall'autorizzazione. L'ENACOM ha inoltre disposto che la tutela dei servizi con attribuzioni primarie e secondarie dovrà conformarsi a quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni, dalle raccomandazioni della UIT, della CITEL e di altre normative applicabili. L'ente ha precisato che, in caso di eventuali reclami per interferenze da parte di utenti di sistemi autorizzati ad operare su tali bande, i titolari delle autorizzazioni del servizio fisso via satellite saranno responsabili della risoluzione dei conflitti tecnici, fatta salva l'eventuale competenza dell'ENACOM. È stato inoltre stabilito che l'autorizzazione eccezionale sarà limitata ai siti e ai parametri tecnici analizzati. Qualsiasi modifica di tali parametri o dell'ubicazione delle stazioni terrestri richiederà un nuovo studio di compatibilità elettromagnetica. L'ente ha inoltre disposto la notifica del provvedimento all'azienda e ne ha ordinato la pubblicazione, in forma sintetica, sulla Gazzetta Ufficiale. Molto bene questa informazione della tecnologia del XXI secolo qui su Radiodiffusione Argentina all'esterior. La musica con questo pluripremiato artista argentino, parliamo di Milo J, che ha vinto i premi Carlos Gardel con la canzone intitolata M.A.I.

0: la esperanza siempre de verte regresando quemaba una ilusión.
1: Ecco Carlos Gardel, ricordatevi che Milo J, il tema precedente, la canzone precedente, ha vinto il Gardel d'Oro, il premio più importante della musica popolare argentina. Questo era l'autentico Carlos Gardel con un tango canzone intitolato Una tarde, inciso nel 1928 a Buenos Aires per la casa discografica Odeon, accompagnato dalle chitarre di José Ricardo e Guillermo Barbieri. Con il suo stile intenso e malinconico, Gardel racconta atmosfere di quartiere, ricordi e nostalgia, elementi che hanno reso il tango argentino celebre in tutto il mondo. Ancora oggi il brano conserva tutto il fascino della grande epoca d'oro del tango canzone.

0: to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo presenta Carlos Carabajal, il padre della chacarera. Nel nord-ovest dell'Argentina, a 1000 chilometri dalla città di Buenos Aires, si trova la provincia di Santiago del Estero, una vasta pianura dove i colonizzatori spagnoli fondarono la prima città dell'attuale Repubblica Argentina. Ciò avvenne nel 1553. Fino ad allora quel territorio era occupato da diverse comunità originarie che si dedicavano all'agricoltura, alla produzione di ceramica e terracotta e alla tessitura. E dalla fusione di quelle tradizioni indigene spagnole, a cui si aggiunsero successivamente quelle portate dagli afrodiscendenti, portate a forza dai conquistatori, deriva la chacarera, uno dei ritmi folclorici più popolari in tutto il nostro paese. Quella confluenza di tradizioni che permisero lo sviluppo della chacarera nel nord-ovest argentino viene spiegata dal musicista Juan Quintero in questo modo. Nel XVIII secolo i conquistatori spagnoli portarono schiavi africani dal Perù per lavorare come mano d'opera nella fondazione della città di Santiago. Il territorio di Santiago del Estero diventò una zona di confine dove convivevano i conquistatori, i membri dei popoli originari e una popolazione africana schiava numerosa.
5: Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto.
4: A Santiago del Estero, nel 1929, nasce Carlos Carabajal, chiamato il padre della chacarera.
5: Amo al coyuyo trovador, vive un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivi triste tantos años.
4: Carlos Carabajal appartiene ad una famiglia prolifica dedicata alla musica. I suoi fratelli, figli e nipoti si dedicano al folklore. I più noti sono suo fratello Cuti, suo figlio Peteco e sua nipote Roxana. Semi analfabeta, Carlos imparò a suonare la chitarra da solo e a 16 anni si esibiva ormai in pubblico nelle peñas, cioè nelle riunioni folcloristiche a cui prendono parte cantanti, orchestre, musicisti, e si presentava pure nei balli della sua città. A quel tempo diventa amico di uno dei membri degli Hermanos Díaz, gruppo folclorico ormai noto, il che agevola il suo primo lavoro di composizione. A 18 anni, Carlos Carabajal scrive le parole della chacarera La Finadita. Così ricorda lui stesso quel primo passo professionale che successivamente sarebbe riconosciuto come il suo primo successo.
6: Per caso che io ero un amico di Cachilo Díaz.
4: Io ero amico di Cachilo Díaz, de los hermanos Díaz, ed un giorno gli chiedo se la Finadita non aveva parole e lui mi dice di scriverle. Ebbene, dopo averci pensato a lungo, ho scritto le parole, Peteco la incise, pure Cafrune, però io non l'ho mai registrata. Qui di seguito l'ascoltiamo, incisa da Don Carlos molti anni dopo, accompagnato da parecchi membri della sua famiglia.

Verso la metà degli anni 50, Carlos Carabajal si incorpora al gruppo Los Manceros Santiagueños, dal quale si allontana nel 1965 quando si esibisce coi membri della propria famiglia e nel 1971 comincia la sua carriera come solista. Parallelamente alla sua attività artistica, Carlos dovette fare variegati mestieri per mantenere la sua famiglia. Fu muratore, carica i capi di bestiame nei macelli e le borse nel porto di Buenos Aires, città in cui arrivò insieme ad uno dei suoi fratelli per tentare fortuna nel 1956. Tuttavia, due anni dopo, ritorna a Santiago del Estero.

La chacarera è una danza dal ritmo agile che si balla in coppia, nella quale ogni membro esegue diverse figure. E di solito si suona con la chitarra, il bombo e violino, strumento molto popolare a Santiago del Estero. Carlos Carabajal spiccava quando suonava la chitarra e molti affermano che fu un vero maestro del pizzicato, tecnica chitarristica della chacarera. E perciò che Don Carlos è noto come il padre della chacarera.

se Don Carlos fu un chitarrista esperto, suo figlio Peteco, che compone, canta e suona la chitarra, spicca pure con il violino. Con Peteco, che si dedicò pure lui alla musica fin da molto giovane, Don Carlos scrisse molte delle sue canzoni più popolari, come la Chacarera che ascoltiamo qui di seguito.

0: Carlos Carabajal non compose soltanto chacareras, fu l'autore e compositore di Escondidos, una danza creola molto antica, e fu pure compositore di sambas. Ascoltiamo quello che lui diceva sul suo lavoro come compositore.
1: Todo el mundo sabe que...
0: Tutti sanno che io compongo a letto. Alle volte sono le 4-5 di mattina, mi sveglio e sembra che Dio mi parlerà. Pure che Dio mi tocca con un dito sulla fronte e mi dice di svegliarmi per comporre. Carlos Carabajal definiva la chacarera un prodotto nato dall'anima dei cittadini di Santiago del Estero. Per lui la chacarera era il fascino più bello che un cuore di Santiago potesse avere.

La devozione per questo ritmo del nostro folklore fece sì che Carlos, insieme a suo fratello Agustín, pure lui musicista, lavorasse per la creazione del Festival Nazionale della Chacarera, che ha luogo ogni mese di gennaio nella città di Santiago del Estero. Ogni edizione, il festival conta sulla partecipazione di parecchi membri della famiglia Carabajal. E malgrado tanta dedizione, non si è mai sentito a suo agio con l'appellativo padre della chacarera. Qualcuno mi ha definito padre della chacarera e a me fa vergogna, essendovi musicisti come los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, Miguel Simón ed altri ancora, però non mi posso togliere quel nomignolo. Carlos Carabajal morì nel 2006 a Santiago.

le sue canzoni fanno ancora parte dei repertori della maggior parte dei musicisti argentini dedicati al folklore, che non smettono di presentare nuove versioni delle opere da lui lasciate.

0: China al mundo. Rai, Argentina, mia xiang shi jie.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
6: Il Festival Internazionale della Letteratura di Buenos Aires, FILBA, ha confermato due delle principali figure della letteratura contemporanea per la sua prossima edizione. Il francese Emmanuel Carrer e l'irlandese Claire Keegan parteciperanno all'evento che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre. La 18ª edizione del Festival inizia così a delineare un programma dal forte profilo internazionale grazie alla presenza di due autori che, pur provenendo da registri molto diversi, si sono affermati tra gli scrittori più letti e apprezzati degli ultimi decenni. L'organizzazione ha inoltre comunicato che l'evento riceverà il sostegno di Anagramma dell'Institut Français d'Argentina, di Eterna Cadenza Editora dell'Università Diego Portales e del Banco Galicia. Carrer, nato a Parigi nel 1957, è considerato uno dei grandi innovatori della narrativa non fiction contemporanea. La sua opera esplora il confine tra autobiografia, giornalismo, saggio e romanzo, affrontando spesso personaggi segnati da conflitti morali, politici o familiari. Tra i suoi libri più noti figurano L'avversario, un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Limonov, opera con la quale ha ottenuto il premio Renaudot nel 2011. Oltre alla sua attività di scrittore, ha sviluppato una lunga carriera come sceneggiatore e regista cinematografico. Nel 2021 ha ricevuto il premio Principessa delle Asturie per la letteratura e più recentemente il suo libro Colgos, pubblicato da Anagramma, è stato insignito dal premio Medicis e del premio Grand Continent nel 2025. Da parte sua, Claire Keegan arriverà a Buenos Aires in uno dei momenti di maggiore visibilità internazionale della sua carriera. L'autrice irlandese, nata nel 1968 nella contea di Wicklow, è diventata un punto di riferimento della narrativa breve contemporanea grazie a una scrittura precisa ed essenziale, incentrata sui legami familiari, sul mondo rurale e sulle tensioni sociali dell'Irlanda. Tra le sue opere più celebrate figurano Antartide, Tre Luci e Piccole Cose da Nulla. L'adattamento cinematografico di Tre Luci, distribuito con il titolo di Quiet Girl, ha contribuito ad ampliare ulteriormente la diffusione della sua opera al di fuori dell'ambito letterario. Piccole Cose da Nulla, invece, ricostruisce alcuni degli abusi avvenuti nelle istituzioni cattoliche irlandesi durante il XX secolo. Negli ultimi anni il FILBA si è consolidato come uno dei principali appuntamenti letterari dell'America Latina, con una programmazione che combina dialoghi, letture, laboratori e attività aperte al pubblico. La presenza di Carrere e Keegan lascia presagire un'edizione caratterizzata dalla riflessione sulle nuove forme di racconto dell'intimità, della memoria e dell'esperienza contemporanea. La musica ora con La Franela, Todos los Vientos.

Bene, siamo arrivati alla fine del nostro programma, come sempre ringraziare tutti voi dell'ascolto, Gloria Sarmiento e Marcello Ayala vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, sarà a domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a questa programmazione speciale di estate, ormai nell'anno 2025 nella frequenza della Radio Pubblica Argentina, sempre sulle onde corte tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI, frequenza 15.770 kHz, tramite le app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'esterior e su www.rae.com.ar o www.radionacional.gov.ar/rae. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia. E oggi è un programma con tantissima e bellissima musica argentina e le produzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona.

Ecco, voi sapete che potete ascoltarci sempre su www.rae.com.ar, su www.radionazional.gov.ar/rae, oppure tramite le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'esterior, sia per iOS sia per Android. E come sempre sulle onde corte, frequenze 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Ecco, la radio pubblica argentina all'estero si ascolta come voi volete ascoltarla.

La folclorica è samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamè, carnavalito, paiala, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Il nostro folklore si sente sulla folklorica. Sulla RAE, Argentina al mondo.

0: RAE Argentina al Mondo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Sua idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo, l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango. Fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà «Esta noche me emborracho», cioè «Stasera mi ubriaco». Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: partire dall'esordio di Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Giorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valore morale e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va? Vieni a ti? Decime Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así lo he comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirada.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo più notabile di Cambalacci è che il protagonista del tango è il siglo
2: XX. La cosa più notevole di Cambalacci è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonguitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco porteño, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco porteño.

0: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, un
3: Cambalache è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky, cioè Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, la vez mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà, con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone autorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse fare la musica, Mores si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor.

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias, o i brasiliani Caetano Veloso e Raul Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceigor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplauso que va a haber, ni

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Molto bene amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina All'Estero. Chi vi parla Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento, vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao.